scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata?

0: Mango, questa era Velo sugli occhi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Mese di giugno del 1985, cinque stati della CE firmarono gli accordi di Schengen. Prevedevano la creazione di uno spazio comune per evitare progressivamente i controlli alle frontiere. Di quell'anno, l'85, ascoltiamo anche Vasco Rossi.

canzone di Serena Brancale con Levante e Delia, Made in Italy di questa giornata. Un saluto anche ad Assunta e la sua piccola Paolina, ci stanno ascoltando mentre fanno cose a casa, per fatti loro. Grazie per la vostra compagnia. Questo è Mario.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allora, Rocco Ant Made in Italy, signori, finestra sui mondiali 2026, perché ieri in diretta televisiva qui in Italia è successo un fattaccio che non doveva accadere, che ha turbato l'opinione pubblica, specialmente quella social, diciamolo chiaro e tondo. Cosa è successo? Durante la inaugurazione allo stadio Azteca di Città del Messico, prima della partita, era stata organizzata la cerimonia di apertura con tanto di artisti internazionali, e fulcro di questa manifestazione chi era? Shakira, che doveva cantare la canzone che è la sigla ufficiale di questo mondiale, che si chiama Dai Dai. E dai, quando è arrivato il momento di Shakira, la Rai ha interrotto la trasmissione dallo stadio Azteca per mandare in onda il TG1, apriti cielo social, in particolare perché tutti quelli che stavano, soprattutto gli uomini che stavano sbavando per vedere ballare Shakira, che ha un suo perché quando Shakira balla e canta, si è scatenato l'inferno, perché chiaramente era la parte centrale di questa esibizione, di questo show, interrotta da un evento istituzionale, una trasmissione istituzionale come quella del TG1. Vabbè, può capitare anche questo, sai com'è, ci sono dei paletti da rispettare quando hai una televisione da mandare avanti. Facciamo finta di niente. Questa invece è Irene Grandi.

Amici amici, anche per oggi abbiamo finito, e abbiamo finito anche la settimana di Made in Italy grazie a Gianni Sorrentino in regia. Io sono Pino Belmonte, signori, grazie a voi sempre per la compagnia. A seguire Pausa Pranzo, Sara Lotta, buon weekend a tutti.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, 13 ed un minuto in questo venerdì 12 giugno, come suona bene, eh? Venerdì 12 giugno 2026, ben ritrovati a tutti voi, ben ritrovato a Walter Gentile, finalmente si fa vedere da queste parti, lo avevo lasciato così semplice e lo ritrovo tutto tatuato, accidenti, bisogna ancora immagino proseguire verso l'avambraccio, la parte alta, tua madre che cosa ha detto? piange. Eh sì, lo possiamo. No, non lo dico, è un tatuaggio per la mamma. Partiamo, dai, con la nostra musica.

Ma come non rivederci in questa frase? È vero, non tengo più dinero, tu denaro, mio caro Walter Gentile, immagino di no dopo tutti i tatuaggi che stanno coprendo il tuo corpo. Benvenuto amico Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque parliamo di pizza, lo facciamo non appena possibile, lo facciamo perché sale sul tetto del mondo dei campionati della pizza che si sono appena svolti un campano, un pizzaiolo casertano, per la verità precisamente originario di Alife, che però si è trasferito in Australia. Lui si chiama Simone Zullo ed è stato eletto il miglior pizzaiolo, il pizzaiuolo, ecco, meglio definito, al mondo all'interno di questi mondiali che si sono svolti alla mostra d'oltremare di Napoli. Quindi, ricapitolando, l'Italia non sta giocando i suoi mondiali, ci buttiamo sulla pizza dove siamo sempre i numeri uno. C'è da dire che poi sul podio con lui sono saliti una coreana e una giapponese, quindi questo a conferma di quanto la pizza sia un prodotto sempre più condiviso e amato nel mondo, e anche il piatto più instagrammato e il piatto più consumato al mondo. Ma la domanda sorge spontanea: qual è la pizza che lui ha realizzato per vincere questo campionato? La marinara. Lui ha scelto la semplicità di una marinara, che prende il nome dal fatto non che ci sia non perché all'interno ci siano prodotti di pesce che vengono dal mare, ma dall'idea che nel 1700, come piatto veloce e povero, i marinai utilizzassero proprio questo per il loro pranzo. Detto questo, è la marinara la pizza più buona? E la nostra amica Margherita che fin fa, che viene sempre considerata quel tipo di pizza da prendere quando vuoi capire se un pizzaiolo e una pizzeria fa, insomma, un prodotto, una pizza buona.

Il mio giorno preferito forse è quello in cui mangio la pizza, mangiamo la pizza, quella concessione magari settimanale. Ma qual è la pizza più antica che è stata creata a Napoli? Non è la margherita e non è la marinara. Sfido chiunque a sapere di che cosa si tratti. Lo sa Walter Gentile? Non lo sa, rispondo io. Rispondo io per te, accidenti. Il cielo

Eccolo Aiello che ritorna con un nuovo singolo che si chiama Sotto Sotto, ritrovata su Radio Kiss Kiss Italia, che anticipa un album il cui titolo già ci piace molto, si chiamerà Scorpione. Dunque, detto questo, amici miei carissimi, stiamo parlando della pizza, la pizza più antica di Napoli. Beh, nessuno è riuscito a ricordare di questa Mastu Nicola che è stata creata tra il 1500 e il 1600, che è una pizza molto molto povera, con ingredienti insomma basilari, senza alcun tipo di pomodoro, insomma senza mozzarella, non c'è niente, c'è solo lardo, cigoli, che è anche qualcosa che è imparentato in qualche modo ai resti di maiale, formaggio di pecora, pepe e basilico. E posso dire, c'è un posto a Napoli, non lo nomino per evitare pubblicità, dove c'è il più antico forno di Napoli, si fa ancora questa pizza, da provare sicuramente, perché nei menù credo del momento non sia più presente. Si chiama Mastu Nicola. Ti sembra normale? Sì, Max, mi sembra tutto molto normale.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su Magicland.it.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
11: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
12: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
14: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

italiana arrivava un grandissimo programma, Quark di Piero Angela, uno dei più grandi, immensi, meravigliosi divulgatori scientifici che ci siano stati, e in quello stesso anno Claudio Baglioni aveva proprio voglia di andare via.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: dettaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online.

giornalisti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Questa era Riccione, ma per la verità è in un altro posto Tommaso Paradiso in questo momento, il frontman di Ehi Furono, i The Giornalisti, nel 2017 si trova, credo che sia arrivato, non l'ho ancora sentito, ma credo che sia arrivato in questo piccolo borgo Capalbio, che viene definita la piccola Atene della Toscana, una perla, una meraviglia della Maremma, dove lui si unirà con la sua compagna Carolina Sansoni. Lei è toscana, ma Walter, tu ne sai qualcosa, perché se fai l'inciuccio lo devi fare bene. Ad ogni modo, sono, non sai niente, non, io qualunque cosa chieda alla persona che è di fronte a me, ci sono le braccia così che in aria mo' di preghiera, come ti prego non chiedermi niente. Ad ogni modo si sposeranno e sono previste un po' di presenze di ospiti importanti, chiaramente nomi della scena della musica italiana, e non ci sono ancora conferme, ma molto probabilmente Coez e Franco 126, che sono storicamente amici e collaboratori di Tommaso Paradiso, saranno appunto presenti, ma sarà, si aspetta realmente, una vera e propria sfilata. È tempo di matrimoni, noi di matrimoni parleremo, riparleremo anche domani mattina, perché piccolo spoiler, domani ci sentiamo al mattino, ve lo ripeteremo insomma anche tra un istante. Adesso è tempo di ascoltare Malika Ayane in pausa pranzo con noi, con una possibilità.

Giorgia su Radio Kiss Italia, vi lascio con Maria Silvia Malvone per le prossime 3 ore. Dicevamo, domani piccolo cambio, per cui ci sentiremo a partire dalle ore 10, dalle 10 fino alle 13, e Robby Musella lo ascolterete dalle 13 alle 16. In ogni caso, siate con Radio Kiss Italia durante la vostra giornata. Grazie di cuore per averci scelto, grazie a lui Walter Gentile che si è occupato della regia. Baci baci da Sara Lotta, tra poco anche l'informazione meteo molto importante. Adesso intanto buon vento.

0: buon vento!
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo bello nelle regioni meridionali sia nelle prossime ore che nel fine settimana. Però il vento si fa sentire, sicuramente per tutto oggi continuerà a soffiare, vento dai quadranti settentrionali, domani tenderà in parte a calmarsi, ma sull'Adriatico, sullo Ionio ancora sarà presente, di conseguenza anche temperature che stanno perdendo qualche grado, si sta comunque benissimo. L'attenuazione del vento nel weekend favorirà invece un rialzo delle temperature, in particolare domenica nelle zone interne il caldo inizierà a farsi sentire, ma per dettagli sulle vostre zone c'è la gratuita di Trebi Meteo.

0: Italia sì, Italia no. Con Maria Silvia Malvone.
1: Eccoci qua, parlavo con Angelo Zella che si è posizionato in regia fuori onda, sono entrata, li ho salutati tutti, anche Walter Gentile, Sara Lotta. Ho detto è veramente un piacere concludere questa settimana con voi e con tutti voi che ascoltate Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Mettiamoci subito in contatto, se avete progetti per il weekend raccontateceli al 347 49

che profumo d'estate, di mojito, di spritz, di aperitivi, di tramonti. Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon pomeriggio, buon quasi weekend da Maria Silvia Malbone, Angelo Zella in regia. Salutiamo anche la nostra Maggie Sardelletto in redazione. Roberto, ciao, che dice buon pomeriggio Maria Silvia. Ora ci regalerai 3 ore di spensieratezza, di grande musica e di intrattenimento, si spera. Noi chiaramente ci impegniamo affinché sia così. A proposito d'estate, parliamo dei centri estivi per i ragazzi. Purtroppo cresce la media, la spesa media delle famiglie. Quali sono le città più care d'Italia? L'indagine sui prezzi del 2026 ci dimostra come i costi siano molto diversi tra il nord e il sud Italia. Nelle regioni settentrionali la spesa media settimanale per un centro estivo a tempo pieno arriva addirittura fino a 196 euro, parliamo chiaramente di settimana. Nei territori del centro si ferma a 185 euro, mentre in quelli del sud non supera in media i 143 euro a settimana. E Milano, la città più cara di tutto il paese, pensate un po', la media settimanale di 233 euro, e significa che una famiglia con 2 figli potrebbe arrivare a spendere anche di più di 3.500 euro per 8 settimane di frequenza. Vabbè, di solito non capita mai, ci si concentra un po' sul mese di luglio oppure giugno, chiaramente per quanto riguarda gli studenti che frequentano le scuole pubbliche, visto che sono già terminate, mentre quelle private terminano a fine giugno. La spesa è piuttosto alta anche in altre città del nord e del centro. A Firenze una settimana di frequenza costa 187 euro, a Bologna 181 euro, a Torino 171, Roma 165. In questo caso però mi viene da pensare, parliamo di città, diciamo, dove il mare non è proprio a portata di mano, magari, ecco, non parliamo neanche di città di montagna in questo caso, quindi probabilmente i centri estivi si devono organizzare diversamente. A Napoli per esempio ci sono tanti centri estivi sul mare. Comunque i prezzi più contenuti al sud, e poi parleremo anche delle pause praticamente delle scuole in Italia, che sono tra le più lunghe, se ne sta discutendo. Adesso Sara Toscano.

Olè. Olè. Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Saluto e abbraccio proprio personalmente Vito ed Erminia che stanno andando a fare un bel weekend a Palinuro in un villaggio molto caro, no? Ieri abbiamo parlato dei viaggi, della memoria, e sicuramente quello è uno di questi luoghi. Allora, noi stiamo parlando invece delle pause estive degli studenti, abbiamo parlato dei campi estivi che diventano sempre più cari, tra l'altro l'Italia è tra i paesi, è il paese d'Europa nel quale ci sono più pause estive, insomma la pausa estiva è più lunga, quindi bisogna stare attenti perché con la chiusura delle scuole, l'estate alle porte, i pediatri invitano gli adolescenti a mantenere il ritmo sonno-veglia regolari, a limitare l'uso di smartphone e videogiochi, soprattutto la sera e durante i pasti, perché diversi studi indicano che durante i mesi estivi i ragazzi trascorrono 45-55 minuti in più al giorno online, quindi attenzione, è fondamentale promuovere relazioni offline, un dialogo, attività sportive diciamo un po' più frequenti e incisive, perché l'estate viene spesso associata a benessere e leggerezza, ma per alcuni adolescenti rappresenta appunto un momento delicato, perché non bisogna in qualche modo sballare il ritmo circadiano, soprattutto poi in prossimità del rientro a scuola, magari se non per tutta l'estate, almeno a ridosso del rientro, quindi una decina di giorni prima, ritornare alle attività regolari. Verso una piccola pausa ci sono i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Come te, non c'è nessuno.
7: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
7: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6 a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6 a €3,89.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 3.

0: canzone d'estate.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa canzone di Zucchero del 1987 racconta con autoironia di un vero amico di Adelmo Fornaciari che corteggiò sua moglie durante la loro difficile separazione. Un brano scritto con Vasco Rossi descrive questa situazione infida. Pippo, che fai?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

dico dove si balla, farci ballare quest'estate, ci penseranno anche Marco Mengoni, Angelina Mango. Tra poco ascolteremo soltanto Marco Mengoni, però insieme, anticipando una cosa, una bomba, un video sui social, hanno pubblicato il nuovo singolo Canto d'Amore, che presto ascolteremo anche su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, che segna di fatto un nuovo capitolo nella collaborazione dei due artisti a 2 anni di distanza dalla precedente collaborazione del brano Uguale a me, una canzone scritta a 4 mani da Angelina Mango e Marco Mengoni e musicata da Jacopo e Torre. Nasce dall'incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea firmata da Cripo e Giovanni Pallotti. Vabbè, comunque è una bella canzone, perché Angelina Mango e Marco Mengoni trasformano il racconto delle contraddizioni dell'essere umano in una riflessione che può essere collettiva, perché ognuno di noi può essere infatti allo stesso tempo forte e fragile, sicuro e insicuro, e deve cercare di accettarsi per ciò che è, probabilmente anche il risultato di questi 2 anni di stop di Angelina Mango. Allora noi non vediamo l'ora di ascoltarla, intanto ascoltiamo soltanto Marco Mengoni con Mandare tutto all'aria.

come fanno i cowboy? No, come IPIU. Adesso Bob Sinclair e Mattia Bazzar ci portano in una dimensione disco con un grande classico remixato. Ti sento.

0: Stones su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, quindi un punto non in comune, no? Perché a volte effettivamente è difficile andare d'accordo, ma trovare proprio l'amore in generale. Parleremo proprio di questo in questa terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no. A darvi il benvenuto ci pensiamo io, Maria Silvia Malmone, il maestro Angelo Ozzella in regia, anche la nostra Maggie Sardelletto che ha curato la redazione. Allora, c'è una fase della vita, quindi questa è una cosa bella, no? Perché parliamo di solitudine in senso positivo, in cui il desiderio di trovare qualcuno smette improvvisamente di occupare il centro di tutto. Lo dico così in maniera soddisfatta, perché è una cosa che mi riguarda anche un po' personalmente, ma ogni tanto ci apriamo, quindi non succede per cinismo o per delusione romantica, ma perché a un certo punto si impara a stare bene da sole, e quando accade la differenza si vede subito, perché le giornate diventano più leggere, le decisioni sono più semplici, parliamoci chiaro. Quando, vabbè, però faccio una premessa, ci sono coppie che vanno effettivamente molto d'accordo, quindi vivono in simbiosi, come il maestro Angelo Ozzella e la sua Lucia, che ormai stanno insieme da 35 anni più o meno, e vanno sempre d'accordo. Però in questo senso è il passaggio, di questo stiamo parlando, dalla solitudine vissuta come mancanza a quella trasformata in comfort personale, che si esce quando si vuole, si cena all'ora preferita, nessuno invade, vabbè, chiaramente questo se non ci sono figli, i propri spazi, e soprattutto non si deve negoziare nulla. Però si può imparare a stare bene da soli anche in una separazione, magari con dei figli, cercando insomma di vivere una congenitorialità sana. È una condizione che col tempo smette di sembrare temporanea e diventa una vera identità quotidiana. Però il problema nasce quando arriva qualcuno, e ne parleremo. Voi l'avete vissuta questa condizione, magari dopo esservi separati, oppure se siete single l'avete accettata di buon grado questa condizione? 347 49 00 29, raccontatecelo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro. Su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Vi è mai successo di provare beneficio dalla vostra condizione di essere single, oppure magari accettare una separazione imparando a star bene con se stessi? 347 49 00 29, raccontateci la vostra esperienza tramite WhatsApp, anche attraverso una breve nota audio, perché no?

0: gamba tesa, c'è da dire, questa la sua epopea ancora in sottofondo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando delle persone single di lunga data, separati, che imparano a bastarsi da soli. Ci sono tanti benefici, però diciamo il problema nasce proprio quando arriva qualcuno, secondo uno psicologo importantissimo. Più a lungo si vive in autonomia, più questa indipendenza si radica proprio nella personalità, perché non è questione di abitudini quotidiane, cambia proprio il modo totale in cui si percepisce il proprio equilibrio. Ed è qui che scatta il paradosso, perché succede e poi a un certo punto arriva una persona interessante, e quindi ciò che prima sembrava naturale, parliamo di cose normali, no, per le coppie, condividere tempo, fare compromessi, modificare i propri ritmi, improvvisamente appare faticoso. E non è una questione di egoismo, ma perché insomma in qualche modo ci si è abituati, si è costruita una vita che funziona perfettamente così com'è, quindi inserire qualcuno in questo sistema richiede uno sforzo emotivo che spesso viene sottovalutato, no? Si perdono un po' di energie con la libertà che può diventare una difesa in qualche modo. Il punto è che nel frattempo ci si è, cioè, si è imparato insomma a bastarsi da soli. Però comunque il vero rischio non è l'indipendenza in sé, che comunque è una conquista importante, ma in generale mi rivolgo anche alle coppie, ma il momento in cui quella libertà diventa una specie di muro invisibile, no? Diventa un po' difficile lasciare entrare qualcuno senza percepirlo come una minaccia alla propria stabilità, perché dopo anni passati a costruire un mondo perfettamente su misura, condividere torna ad essere un esercizio che richiede pratica, quindi bisognerebbe riconoscere effettivamente qual è una persona che in qualche modo può penetrare in questo muro invisibile. Adesso Fabri Fibra, Tranne te.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Come te, non c'è nessuno.
10: Ma come si permette?
9: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
10: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, barattolino Samontana, gusti classici 500 grammi, a soli €2,69. Molisana, pasta di semola formati classici, 500 grammi, a 75 centesimi.
9: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
11: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
14: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Con la pesce su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Prosegue il nostro viaggio nella musica italiana. Facciamo tappa nel 2011 con Raff. Un'emozione inaspettata.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis.
3: Buongiorno convenienza.

0: sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

La novità di Rosa Chemical, Mamma Mia, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Torniamo a parlare di mondiali 2026, perché ha parlato il presidente FIFA Infantino dicendo che vuole capire come funzionerà questa prima Coppa del Mondo con 48 squadre. Dice: abbiamo già discusso se portarli a 64 per i prossimi mondiali, e poi ha punzecchiato un pochettino la nazionale italiana, che sappiamo purtroppo non partecipare a questo mondiale. Dice: allora sì, il nostro intento è portare a 64 squadre, forse, anche se per l'Italia forse dovremmo metterne 228 e vedere se si qualificano. Conclude con una risata in questa intervista. Ovviamente si è scatenato il putiferio, perché è una battutina nei confronti dell'Italia, che sono 3 mondiali consecutivi che non partecipa, però 228 squadre è l'ha detta il presidente Infantino. C'è chi ha sorriso, naturalmente, chi invece ha storto un po' il naso. Ci sta però il presidente Infantino si è lasciata scappare questa battutina. Ora sta a noi però riprenderci questi mondiali e tornare soprattutto da protagonisti.

Time Loop, vento d'estate su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tanti auguri di buon compleanno da tutta la famiglia Kiss Kiss Italia a Francesco Renga, che sarà ovviamente lui il protagonista del live di fine giornata con La Tua Bellezza, brano presentato nel 2012 in gara durante la 62esima edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato all'ottavo posto. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 16 alle 19. Grazie da me Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella in regia, vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: mappa di felicità.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te

0: vedi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Solo un bacio da Dio, dato come si deve, che si perde in un battito e poi non c'è più. Un bacio da Dio.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Più notizie, più musica, più emozioni.